fatto di tutto, e adesso sono in malora. M'hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima d'uscire mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando ero

e la speranza, anche quella, sì, era in cucina. È una piccola stanza, lo so.